0: yo loko roko jota yekeye Diamond 88.7 FM o kile fala fala
1: awon oro ikoko oro ta le soliti eniketa ma di sokan ma so sori aye lojara ma si foro loka so sita lori eto lawo lesson nibiti ashiri yi ti se pataki si wa ke si gbamoran lori sirisi si ona abayo atenu awon ologbon onimo oloye atawon ti won ti niro la koja iri lawo lesson ni dede ago mesa asale gbogbo ojo isegun Tuesday ati ojo bo Thursday lori ikani Diamond FM.